Parlami, sole. So, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, terra. Parlami, sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Dove?